Avena Rub e la Bianca. E per te mangi ni mo agutta. Animo mo la letto anna e mo la amica. Non posso scegliere cosa non si la.